0: sono 3-0, ruote a posizione, mantenere pista 1-1 intera, intersezione Alfa 1-3.
1: Mantenere pista 1-1 intera, intersezione Alfa 1-3, dove l'arrivo sono 3-0.
0: Delta Eco Lima, non demore, desloca via Charlie 2, si contacta terrestre 21-9.